0: Guarda, fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non parlare più. Non sento più quello che dite. Sole, parli. Sole, parlami. Dove tu sei? Dove ti sei? Dove ti sei?
1: Thank you.